promesse spadriate. Antonio se ne è morto e poi a scuola l'hanno chiusa. Non c'era che tre zitti.

tu manatella d'una gridanza, onde della stella, chi con pazienza

0: Radio Calvi Cittadella, Radio Balagna, un notiziale in lingua corsa, culla de sec.
1: A Zalma di una ona d'una quarantina anni è stata ridrua ieri da brigata di gendarmerie in Antonchia su Bigina Obese e Dallando. A sosparizione era stata segnalata mercoledì dopo mezzogiorno. Per ora le cause e circostanze di aso morte fermano sconosciute. Un'autopsia deve essere realizzata in una giornata.
2: Sei gente e terre rugiate dall'incendio in Arestonica.
1: I spinti voghi scombattono sempre contro l'incendio che ha distrutto sei gente e terre navale di Arestonica. Bigina Corti in due ere agida e quelle in giro sono state invaide da un nulo di fume. Il fuoco di Arestonica non è né fissato né stabilizzato, malgrado l'assai importanti mesi impiegati in terra come in cielo.
2: A Valagna in vigilanza severa per rischi d'incendi.
1: A Valagna in vigilanza rischi d'incendi assai severa, gruppi di intervenzione, fuoco i vorista sorvegliano notte e giorno i settori più esposti della regione. Fermano in allerta per poter intervenire al più presto in una minima partenza di fuoco.
2: Battelli Rugia di San Fiorenzo a Gorte Appello, domanda messa in prigio di François-Marie Cesari.
1: A giurisdizione Ostia ci ha ordinato il piazzamento in detenzione provvisoria di François-Marie Cesari, che era messo in esame in suo cartolare. L'ultimo era piazzato sotto controllo giudiziario. I magistrati hanno confermato d'altro il mantenimento in prigio di Anthony Verduri, che aveva appello di decisione.
2: Incendi in Ventiseri e Luciana.
1: Un fuoco è picciato ieri a principio di dopo mezzogiorno in un comune di Ventiseri. I spinti voghi sono intervenuti presto permettendo di limitare a più o meno 1000 metri quadrati a zona rugiada. Un altro fuoco picciato ieri dopo mezzogiorno in piazza di Luciana, vicino all'usina Roquefort, è stato ammaestrato dopo aver corso in un 5000 metri quadrati.
2: Josefa Giacometti, chi da Nazione.
1: In un comunicato di 5 pagine, Josefa Giacometti e il suo sostegno hanno ufficializzato il ritiro di un movimento indipendentista in azione, un'avvertenza che sarebbe motivata dalla mancanza di lavoro di fondo di Ubertido. L'eletta territoriale spiega che la decisione non è mica motivata da divergenze personali, ma solo fondata in trasferenze strategiche maggiori.
2: Satine Nomari è eletta Miss Corsica 2026.
1: Satine Nomari di Genoa è stata eletta ieri sera a Miss Corsica 2026 in Porticcio, davanti a più di 900 persone. Ripresenterà Corsica in Parigi a un mese di dicembre prossimo. Erano nuove candidate selezionate per il concorso di bellezza, a prima Delfina di Iris Grimaldi e a seconda Olivia Santini.
2: Si parla d'attualità sportiva e di Romain Capet che raggiunge UGFCA.
1: Dopo aver annunciato l'aggiunta di centrale Sébastien Roata e di Ubassore di Verci, UGFCA persiste nella sua volontà di rinforzarsi con giocatore professionale in più e aggiunta di Romain Capet, formato in Larago 17. Un affare famiglia, posto che Usoabu Nicola portava la maglietta rossa e turchina in l'annata 2000.
2: Avia Romana a pronta a sua 25esima edizione.
1: Saumenica o paese di Garpinedo accoglie la 25esima edizione di Avia Romana. Questo tre corse di 50, 23 e 13 km e una marcia. Un appuntamento sportivo e popolare maggiore in cuore di Agastaniccia, che quest'anno si mette allora Romana in cui la sua corse 1943 presente a Ebertense di Egorse, in tenuto ufficiale romani di l'epoca. Sei gente partecipanti sono aspettati di Saumenica in un paese orizzinco di Carpinedo. E con per l'attualità ne compiamo con Dampu che si copre in montagna di Pomonte.
2: O Dampu è assoliato ma non li sbucciano in un mezzogiorno in montagna, soprattutto in Pomonte, in dove ci sono esse qualche acqua da scarsa. Soffiano ventuleli ed temperature massimale vanno da 29 a 33 rai in tau litorale, da 30 a 34 rai all'interiore e da 25 a 28 rai in i paesi montagna. Autore mezzo stamano in Cervioni, ad imperatura era 27 rai, a pressione atmosferica di 1015 millibari e un percentuale umida 80 di 70 ui in città di Ostia a pressione atmosferica era di 1600 millibari o percentuale umida di 74 e a temperatura di 28 rai. In Calvi una temperatura di 28, una pressione atmosferica di 1010 millibari e 60% umida. Infine in Ajaccio strava di Esanguinerie una temperatura di 29 rai, 68% umida e una pressione atmosferica di 1011 millibari.

cara in sé non balleremo più. Voglio annegare in fondo di questo rigore, bisogna ardente che ha fatto gioventù.

Rimani qui in un'ultima strinta, vicino a te voglio dimenticare. D'una sera ad obro messa vinta, oh mio cuore assai più duro.